0: correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento. Come